Soppo questo notavo, sai a te, tanto nucroho, nucroho niro yang witi.